0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

procedure mediche effettuate. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Audio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 8.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione, in primo piano la cronaca con altri due casi di omicidio-suicidio. Sulla 1 tra Barberino e Calenzano trovati due corpi senza vita di un uomo e una donna sotto un viadotto. L'auto era in corsia d'emergenza. Federico Vella, 36 anni, avrebbe caricato a forza la ex compagna 45enne Lorena Iceri, poi l'avrebbe spinta nel vuoto e infine si sarebbe lanciato anche lui. I due si erano lasciati da pochi giorni. A Finale Ligure, nel Savonese, trovati morti in un'abitazione, padre, madre, figlio minorenne. L'uomo avrebbe sparato alla donna e al ragazzo. Poi si sarebbe tolto la vita. Donald Trump ha annunciato che chiederà agli europei e alla NATO di pagare le armi che l'amministrazione di Joe Biden aveva fornito gratuitamente all'Ucraina. Chiederemo quei soldi, anche se con un certo ritardo, ha scritto il presidente USA sul suo social, e il leader ucraino Volodymyr Zelensky ha reso noto che gli inviati americani Jared Kushner e Steve Witkoff saranno a Kiev nei prossimi giorni per riprendere i negoziati. Attacchi ucraini nella notte contro Sochi, città portuale russa sul Mar Nero, dove un drone ha provocato un incendio in un deposito di petrolio. La Procura Militare di Roma ha avviato accertamenti preliminari sulla presenza di personale delle Forze Armate all'interno di Futuro Nazionale, il movimento fondato dall'ex generale Roberto Vannacci. L'iniziativa fa seguito a un esposto del sindacato dei militari, finalizzato a verificare il rispetto della giurisdizione e dei regolamenti militari da parte degli iscritti. La vicenda Report arriva a una soluzione dopo la rimozione di Sigfrido Ranucci. La RAI ha nominato Claudia Di Pasquale, storica inviata del programma d'inchiesta, co-conduttrice della trasmissione con Daniele Piervincenzi, dopo la rinuncia di Giulia Presutti. Una scelta gradita alla redazione, soddisfatto anche Ranucci, che parla di una grande professionista. Il tennis, secondo turno agrodolce per gli italiani impegnati allo US Open, ultimo slam stagionale. Flavio Cobolli si qualifica al terzo grazie al successo in rimonta in 4 set sull'australiano Schoolkate. Bene anche Luciano Darderi, che supera il ceco Svercina in 4 set. Fuori a sorpresa invece Lorenzo Musetti, che cede sempre in 4 set alla wildcard australiana Dane Sweeney. Saluta Flushing Meadows anche Mattia Bellucci. Lo statunitense Taylor Fritz vince agilmente in 3 set. Ed è tutto, buon ascolto.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: La prevenzione del tartaro. Chi possiede un cane deve farsi carico dell'integrità della dentatura del suo affezionato amico a quattro zampe, sin da cucciolo. Se non è attuata una corretta profilassi del cavo orale, non sarà infrequente che la bocca del nostro amico emani un odore sgradevole. La causa del problema, il più delle volte, è riconducibile a un'eccessiva presenza di tartaro che provoca la comparsa di infiammazioni gengivali, che vanno a mirare l'integrità strutturale del dente, con possibile sua caduta. Sono in commercio dentifrici per cani, che contengono principi ad azione antibatterica. È necessario procedere ad una pulizia giornaliera o almeno trisettimanale dei denti. È sempre importante chiedere consiglio al proprio veterinario, che valuterà se e quando effettuare una detartrasi professionale.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Si pensa sempre che la casa, dolce casa, sia il luogo più sicuro in cui rifugiarsi. Ma purtroppo non è sempre così. Lo testimonia la lunga serie di incidenti domestici che ogni anno interessa la nostra popolazione. E nel caso dei nostri piccoli animali, non dobbiamo dimenticare l'ampio numero delle piante che possono esercitare un'azione tossica. L'ingestione di una quantità anche piccola di parte di esse può provocare situazioni patologiche di varia natura che possono portare, in alcuni casi, anche al decesso dell'animale. Per evitare pericoli, basta prendere dei semplici accorgimenti e tenere le piante al di fuori della portata dei nostri amici, ricordandoci che, specialmente i cuccioli, mordono e giocano con qualsiasi oggetto abbiano alla loro portata. Esempi di piante nocive per i nostri pet: gigli e tulipani, tossici soprattutto per il gatto; azalea, rododendro, oleandro; semi di ricino; ciclamino, l'alta concentrazione del componente tossico è nella radice; calancioe, pianta grassa; tasso, stella di Natale; Dieffenbachia, specialmente tossica per i gatti; vischio, bacche di agrifoglio; lauro ceraso, ortensia.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: Le paure più frequenti nel cane. Le paure più frequenti nel cane sono in ordine: il temporale, la visita del veterinario, i rumori forti. Leccarsi le labbra è un primo sintomo di paura, così come abbassare le orecchie lateralmente, allontanarsi dallo stimolo, sbadigliare, guardare rapidamente in varie direzioni, gironzolare in modo intenso e senza una fine. La fobia è una paura irrazionale, persistente, e per eliminarla occorre molto tempo. Le fobie possono derivare dal periodo di sviluppo del cane, essere post-traumatiche o genetiche. La fobia dei temporali è presente nel 49% dei cani. È maggiore nelle femmine sterilizzate e nei cani abbandonati o adottati da canili. La musica può placare il cane. Nel caso in cui venga lasciato solo, può essere utile per calmarlo riprodurre un brano che ascolta frequentemente col suo amico uomo.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: Biavet Group, il network di ospedalità privata veterinaria che garantisce la qualità delle prestazioni erogate e delle procedure mediche effettuate.

0: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 9.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Il presidente USA Donald Trump ha annunciato che chiederà agli europei e alla NATO di pagare le armi che l'amministrazione di Joe Biden aveva fornito gratuitamente all'Ucraina. E Volodymyr Zelensky ha reso noto che gli inviati americani Jared Kushner e Steve Witkoff saranno a Kiev nei prossimi giorni per riprendere i negoziati. Altra notte di attacchi incrociati con raid russi che hanno causato 2 morti a Dnipro, una a Odessa e una ventina di feriti nella capitale. Droni di Kiev hanno colpito una nave e un deposito di petrolio russi a Sochi. Un portavoce dell'esercito nepalese ha dichiarato che 2 operai rimasti intrappolati in un tunnel all'interno di un impianto idroelettrico sono stati tratti in salvo dopo le devastanti inondazioni dei giorni scorsi che hanno causato oltre 1.200 morti, più di 5.000 dispersi e decine di migliaia di sfollati. Il salvataggio a 9 giorni dalle alluvioni del 26 agosto. In Italia con la cronaca, altri 2 casi di omicidio-suicidio. Sulla 1 tra Barberino e Calenzano trovati 2 corpi senza vita di un uomo e una donna sotto un viadotto. L'auto era in corsia d'emergenza. Federico Vella, 36 anni, avrebbe caricato a forza la ex compagna 45enne Lorena Iceri, poi l'avrebbe spinta nel vuoto e infine si sarebbe lanciato anche lui. I 2 si erano lasciati da pochi giorni a Finale Ligure nel Savonese, trovati morti in un'abitazione, padre, madre e figlio minorenne. L'uomo avrebbe sparato alla donna e al ragazzo, poi si sarebbe tolto la vita. La Procura Militare di Roma ha avviato accertamenti preliminari sulla presenza di personale delle Forze Armate all'interno di Futuro Nazionale, il movimento fondato dall'ex generale Roberto Vannacci. L'iniziativa fa seguito a un esposto del sindacato dei militari, finalizzato a verificare il rispetto della giurisdizione e dei regolamenti militari da parte degli iscritti. Il tennis, secondo turno agrodolce per gli italiani impegnati allo US Open, ultimo slam stagionale. Flavio Cobolli si qualifica al terzo, grazie al successo in rimonta in 4 set sull'australiano Schoolkate. Bene anche Luciano Darderi, che supera il ceco Svercina in 4 set. Fuori a sorpresa invece Lorenzo Musetti, che cede sempre in 4 set alla wildcard australiana Sweeney. Saluta Flash in Meadows anche Mattia Bellucci. Lo statunitense Taylor Fritz vince agilmente in 3 set. Ed è tutto, buon ascolto.
3: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Diabet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 10:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Il presidente USA Donald Trump ha annunciato che chiederà agli europei e alla NATO di pagare le armi che l'amministrazione di Joe Biden aveva fornito gratuitamente all'Ucraina. E Volodymyr Zelensky ha reso noto che gli inviati americani Jared Kushner e Steve Witkoff saranno a Kiev nei prossimi giorni per riprendere i negoziati. Altra notte di attacchi incrociati con raid russi che hanno causato 2 morti a Dnipro, 1 a Odessa e 20 di feriti nella capitale. Droni di Kiev hanno colpito una nave e un deposito di petrolio russi a Sochi. Un portavoce dell'esercito nepalese ha dichiarato che 2 operai, rimasti intrappolati in un tunnel all'interno di un impianto idroelettrico, sono stati tratti in salvo dopo le devastanti inondazioni dei giorni scorsi, che hanno causato oltre 1.200 morti, più di 5.000 dispersi e decine di migliaia di sfollati. Il salvataggio a 9 giorni dalle alluvioni del 26 agosto. In Italia, con la cronaca, altri 2 casi di omicidio-suicidio. Sulla 1 tra Barberino e Calenzano, trovati 2 corpi senza vita di un uomo e una donna sotto un viadotto. L'auto era in corsia d'emergenza. Federico Vella, 36 anni, avrebbe caricato a forza la ex compagna 45enne Lorena Isceri, poi l'avrebbe spinta nel vuoto e infine si sarebbe lanciato anche lui. I 2 si erano lasciati da pochi giorni a Finale Ligure nel Savonese. Trovati morti in un'abitazione, padre, madre e figlio minorenne. L'uomo avrebbe sparato alla donna e al ragazzo, poi si sarebbe tolto la vita. La Procura Militare di Roma ha avviato accertamenti preliminari sulla presenza di personale delle Forze Armate all'interno di Futuro Nazionale, il movimento fondato dall'ex generale Roberto Vannacci. L'iniziativa fa seguito a un esposto del sindacato dei militari, finalizzato a verificare il rispetto della giurisdizione e dei regolamenti militari da parte degli iscritti. Il tennis, secondo turno agrodolce per gli italiani impegnati allo US Open, ultimo slam stagionale. Flavio Cobolli si qualifica al terzo, grazie al successo in rimonta in 4-7 sull'australiano Schoolkate. Bene anche Luciano Darderi, che supera il ceco Svercina in 4-7. Fuori a sorpresa invece Lorenzo Musetti, che cede sempre in 4-7 alla wildcard australiana Sweeney. Saluta Flushing Meadows anche Mattia Bellucci. Lo statunitense Taylor Fritz vince agilmente in 3-7. Ed è tutto, buon ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biabet, pillole dal regno animale.
1: Bentornati su Radio Biavet, esploreremo il mondo degli animali con piccole curiosità. Oggi parleremo di... La cavia, o porcellino d'India, è un roditore originario del Sud America. Le cavie sono animali di media taglia nell'ordine dei roditori, dal momento che i maschi arrivano ad un peso 1250 grammi e misurano 20 centimetri. Vivono in media tra i 4 e gli 8 anni. Sono animali sociali che vivono in piccoli gruppi composti di femmine, maschi e piccoli. Nel loro stato selvatico, le cavie vivono in regioni pianeggianti ricche d'erba. Si muovono in piccoli gruppi, nutrendosi di erba e di altri piccoli arbusti. Sono animali che prediligono il crepuscolo. Le maggiori ore di attività, infatti, corrispondono all'alba e al tramonto, quando cala il rischio di essere individuati dai predatori. Se si trovano in pericolo, sono in grado di correre a velocità sorprendenti. Le cavie domestiche, invece, hanno sviluppato diversi ritmi di vita. Hanno lunghi periodi di attività durante tutte le 24 ore del giorno, intervallati da periodi più brevi di sonno. Quando sono eccitate, le cavie sono solite fare piccoli salti in alto ripetuti. Questo atteggiamento è di solito accompagnato anche da un verso molto forte chiamato popcorning, con riferimento allo scoppiettare tipico dei popcorn. Sono animali chiacchieroni e docili, ma emettono vocalizzi per far capire se sono tranquilli o agitati, se le coccole sono gradite o meno.
0: Avete ascoltato Pillole dal Regno Animale su Radio Biavet.
2: Radio Biavet, un attimo di relax.

Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 11:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Il presidente USA Donald Trump ha annunciato che chiederà agli europei e alla NATO di pagare le armi che l'amministrazione di Joe Biden aveva fornito gratuitamente all'Ucraina. E Volodymyr Zelensky ha reso noto che gli inviati americani Jared Kushner e Steve Witkoff saranno a Kiev nei prossimi giorni per riprendere i negoziati. Altra notte di attacchi incrociati con raid russi che hanno causato 2 morti a Dnipro, 1 a Odessa e 20 feriti nella capitale. Droni di Kiev hanno colpito una nave e un deposito di petrolio russi a Sochi. Un portavoce dell'esercito nepalese ha dichiarato che 2 operai, rimasti intrappolati in un tunnel all'interno di un impianto idroelettrico, sono stati tratti in salvo dopo le devastanti inondazioni dei giorni scorsi, che hanno causato oltre 1.200 morti, più di 5.000 dispersi e decine di migliaia di sfollati. Il salvataggio a 9 giorni dalle alluvioni del 26 agosto. In Italia, con la cronaca, altri 2 casi di omicidio-suicidio. Sulla 1 tra Barberino e Calenzano, trovati 2 corpi senza vita di un uomo e una donna sotto un viadotto. L'auto era in corsia d'emergenza. Federico Vella, 36 anni, avrebbe caricato a forza la ex compagna 45enne Lorena Iceri, poi l'avrebbe spinta nel vuoto e infine si sarebbe lanciato anche lui. I 2 si erano lasciati da pochi giorni a Finale Ligure, nel Savonese, trovati morti in un'abitazione, padre, madre e figlio minorenne. L'uomo avrebbe sparato alla donna e al ragazzo, poi si sarebbe tolto la vita. La Procura Militare di Roma ha avviato accertamenti preliminari sulla presenza di personale delle Forze Armate all'interno di Futuro Nazionale, il movimento fondato dall'ex generale Roberto Vannacci. L'iniziativa fa seguito a un esposto del sindacato dei militari, finalizzato a verificare il rispetto della giurisdizione e dei regolamenti militari da parte degli iscritti. Il tennis, secondo turno agrodolce per gli italiani impegnati allo US Open, ultimo slam stagionale. Flavio Cobolli si qualifica al terzo, grazie al successo in rimonta in 4-7 sull'australiano Schoolkate. Bene anche Luciano Darderi, che supera il ceco Svercina in 4-7. Fuori a sorpresa invece Lorenzo Musetti, che cede sempre in 4-7 alla wildcard australiana Sweeney. Saluta Flashing Meadows anche Mattia Bellucci. Lo statunitense Taylor Fritz vince agilmente in 3-7. Ed è tutto, buon ascolto.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 12 e un minuto.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Oggi il governo di Giorgia Meloni diventa il più longevo della storia repubblicana. Per festeggiare la premier attesa a Bari alla festa di Fratelli d'Italia. La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione che consente a una nazione di programmare. I risultati ci sono, ma sappiamo bene quante cose restino ancora da fare, ha scritto sui social la Presidente del Consiglio. 4 anni buttati, ha replicato la segretaria del PD, Elly Schlein. L'attuale contesto internazionale non ammette indugi. Occorre un chiaro percorso di azione affinché tornino a prevalere modalità di convivenza pacifica in seno alla comunità degli stati, in un quadro giuridico e istituzionale condiviso e rispettato. In assenza di questo presupposto, sono messe a dura prova le stesse prospettive di un'economia mondiale prospera e in crescita costante e duratura. Così il capo dello Stato Mattarella, nel messaggio inviato in occasione del forum Ambrosetti, iniziato oggi a Cernobbio, sul lago di Como. Il presidente USA Donald Trump ha annunciato che chiederà agli europei e alla NATO di pagare le armi che l'amministrazione di Biden aveva fornito gratuitamente all'Ucraina, e Volodymyr Zelensky ha reso noto che gli inviati americani Jared Kushner e Steve Witkoff saranno a Kiev nei prossimi giorni per riprendere i negoziati. Altra notte di attacchi incrociati con raid russi che hanno causato 2 morti a Dnipro e 1 a Odessa. Droni di Kiev hanno colpito una nave e un deposito di petrolio russi a Sochi. A 9 giorni dalle devastanti alluvioni in Nepal, 2 operai rimasti intrappolati in un tunnel all'interno di un impianto idroelettrico sono stati tratti in salvo. Sale intanto il bilancio delle vittime, oltre 1200 morti, ma anche più di 5.000 dispersi e decine di migliaia di sfollati. Saranno più di 27 milioni gli spostamenti sulle strade italiane in quest'ultimo weekend di controesodo estivo, lo rileva ANAS, annunciando che per sabato pomeriggio e domenica è previsto bollino rosso. Il calcio, la sfida di Marassi tra Genoa e Como apre stasera la terza di Serie A, un turno che nel weekend regala 3 big match. Sabato alle 18.30 la lanciatissima Roma di Gasperini riceve all'Olimpico l'Atalanta, punteggio pieno come giallorossi. In serata San Siro l'Inter, anche lei a punteggio pieno, ospita il Napoli. Domenica sera allo Stadium Juventus-Milan, anche loro in vetta alla classifica. Ed è tutto, un buon ascolto.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Anche a loro piace Radio Biavet.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: BioVet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa BioVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: La lettiera per il gatto. I gatti in genere prediligono sabbiette molto fini, inodori e pulite. È consigliabile pulire la lettiera 2 volte al giorno e cambiarla almeno 1 volta alla settimana. È opportuno posizionarla in luoghi che non siano di passaggio, in stanze non rumorose e lontano da elettrodomestici il cui rumore infastidirebbe il micio. Il numero di cassette deve essere pari al numero dei gatti presenti più una. La cassetta deve essere pari al minimo 1,5 volte la lunghezza del gatto. Teniamo sempre presente che il nostro micio può non gradire di rimanere sempre chiuso in casa, per cui se non abbiamo un giardino, armiamoci di pettorina e guinzaglio e abituiamolo alla passeggiata. La noia e la carenza di stimoli sono fattori di stress che possono condurre a patologie non solo comportamentali, ma anche fisiche.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 13 e 5 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Il presidente Sergio Mattarella rilancia il ruolo dell'Unione Europea nel messaggio inviato al Forum Ambrosetti di Cernobbio. Il capo dello Stato definisce l'UE il più significativo esempio al mondo di condivisione della sovranità e di valori comuni. Ma avverte, tornano l'uso della forza nelle relazioni internazionali e una preoccupante politica di potenza. Per questo, sottolinea Mattarella, l'Europa deve essere rafforzata senza indugi, anche a tutela dell'economia mondiale. Infine, agli imprenditori il presidente affida una speciale responsabilità nel costruire il futuro dell'Unione. Gli inviati del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner visiteranno Mosca e Kiev il 5 e il 6 settembre, nel quadro degli sforzi diplomatici per una possibile soluzione alla guerra in Ucraina. Lo riferisce l'agenzia russa TASS, citando una fonte, secondo cui i due negoziatori americani arriveranno prima nella capitale russa e successivamente in Ucraina. La visita a Kiev, prevista domenica, è stata confermata anche dal parlamentare ucraino Alexei Goncharenko sul suo canale Telegram. E intanto sul fronte del sostegno finanziario a Kiev, il vice primo ministro ucraino per l'integrazione europea ed euroatlantica, Vsevolod Chentsov, ha chiesto all'UE di valutare un maggiore utilizzo dei beni russi congelati. Anche la cronaca, i corpi di due persone sono stati ritrovati questa mattina senza vita intorno alle 7:30 nei pressi di una villetta ad Andria in Puglia. Secondo i carabinieri che indagano sul caso, pare che i due stessero preparando un ordigno, forse da utilizzare per un assalto ai bancomat, le cosiddette marmotte. In corso le indagini sulla dinamica e le cause. Parte oggi il controesodo estivo, oltre 27 milioni di spostamenti previsti sulle strade e le autostrade ANAS fino a domenica 6 settembre. Il traffico sarà particolarmente intenso sulle principali direttrici che collegano le località turistiche ai grandi centri urbani. Per sabato pomeriggio e domenica è previsto bollino rosso. Infine il calcio, la sfida di Marassi tra Genoa e Como apre stasera la terza giornata di Serie A. Un turno che nel weekend regala tre big match. Sabato alle 18:30 la lanciatissima Roma di Gasperini riceve all'Olimpico l'Atalanta, punteggio pieno come giallorossi. In serata a San Siro l'Inter, anche lei a punteggio pieno, ospita il Napoli. Domenica sera allo stadio Juventus-Milan, anche loro in vetta alla classifica. È tutto, grazie dell'ascolto.
3: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Cani e gatti non amano farsi medicare. Una non corretta applicazione di un medicamento si riflette in un allungamento dei tempi di guarigione. Stesso discorso vale per punti di sutura o protezioni applicate alle ferite. Le fasciature, le medicazioni applicate direttamente sulla parte ed i vestitini hanno vita breve. È molto utile un collare a forma d'imbuto, detto elisabettiano, che infilato al collo dell'animale impedisce di raggiungere con il muso la zona da proteggere. In commercio ne esistono due modelli, uno tradizionale, di plastica, e l'altro realizzato in propilene, biodegradabile, trasparente, dotato di maggiore flessibilità. Quest'ultimo sembra essere più tollerato, in quanto, consentendo la visione, rende l'animale meno impacciato nel movimento. Dopo la sua applicazione, il nostro amico apparirà goffo, ma è opportuno tenere presente come il collare sia un mezzo assai idoneo per prevenire il rischio dell'insorgenza di lesioni più gravi e di più difficile guarigione rispetto alla lesione primitiva, provocate dall'autotraumatismo, mediante le unghie ed i denti, e dall'azione irritante del continuo leccamento. Nella maggior parte dei casi, è sufficiente l'applicazione del collare elisabettiano per pochi giorni per assistere alla guarigione delle ferite.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

pratico, dinamico, innovativo. BioVet Group, veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa BioVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 14.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Il presidente Sergio Mattarella rilancia il ruolo dell'Unione Europea nel messaggio inviato al Forum Ambrosetti di Cernobbio. Il capo dello Stato definisce l'UE il più significativo esempio al mondo di condivisione della sovranità e di valori comuni. Ma avverte, tornano l'uso della forza nelle relazioni internazionali e una preoccupante politica di potenza. Per questo, sottolinea Mattarella, l'Europa deve essere rafforzata senza indugi, anche a tutela dell'economia mondiale. Infine, agli imprenditori il presidente affida una speciale responsabilità nel costruire il futuro dell'Unione. Gli inviati del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner visiteranno Mosca e Kiev il 5 e il 6 settembre, nel quadro degli sforzi diplomatici per una possibile soluzione alla guerra in Ucraina. Lo riferisce l'agenzia russa TASS, citando una fonte, secondo cui i due negoziatori americani arriveranno prima nella capitale russa e successivamente in Ucraina. La visita a Kiev, prevista domenica, è stata confermata anche dal parlamentare ucraino Alexei Goncharenko sul suo canale Telegram. E intanto sul fronte del sostegno finanziario a Kiev, il vice primo ministro ucraino per l'integrazione europea ed euroatlantica, Veslevod Chentsov, ha chiesto all'UE di valutare un maggiore utilizzo dei beni russi congelati. Anche la cronaca, i corpi di due persone sono stati ritrovati questa mattina senza vita intorno alle 7:30 nei pressi di una villetta ad Andria in Puglia. Secondo i carabinieri che indagano sul caso, pare che i due stessero preparando un ordigno, forse da utilizzare per un assalto ai bancomat, le cosiddette marmotte. In corso le indagini sulla dinamica e le cause. Parte oggi il controesodo estivo, oltre 27 milioni di spostamenti previsti sulle strade e le autostrade ANAS fino a domenica 6 settembre. Il traffico sarà particolarmente intenso sulle principali direttrici che collegano le località turistiche ai grandi centri urbani. Per sabato pomeriggio e domenica è previsto bollino rosso. Infine il calcio, la sfida di Marassi tra Genoa e Como apre stasera la terza giornata di Serie A. Un turno che nel weekend regala tre big match. Sabato alle 18:30 la lanciatissima Roma di Gasperini riceve all'Olimpico l'Atalanta, punteggio pieno come giallorossi. In serata San Siro l'Inter, anche lei a punteggio pieno, ospita il Napoli. Domenica sera allo stadio Juventus-Milan, anche loro in vetta alla classifica. È tutto, grazie dell'ascolto.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Viabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

delle procedure mediche effettuate. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 15 e un minuto.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha firmato il decreto ministeriale che attiva le accise mobili per prorogare lo sconto sul diesel. La proroga utilizza l'extra gettito IVA di agosto. Un taglio inadeguato, la solita mezza pezza, il commento di Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori. Le aziende dell'indotto ex Ilva hanno annunciato ai sindacati le lettere relative alla procedura di licenziamento collettivo che coinvolgerà un numero di lavoratori superiori alle 2.500 unità nell'intero indotto. Intanto la FIOM CGIL Taranto indirizza una lettera aperta alla Presidente del Consiglio Meloni, che oggi festeggia in Puglia il record del governo più longevo della storia repubblicana. Non vorremmo ricordare l'esecutivo più longevo come quello che ha chiuso l'Ilva senza offrire alcuna prospettiva occupazionale, industriale e ambientale. È giunto il tempo di dare risposte concrete alle rivendicazioni dei lavoratori. Andiamo all'estero. Gli inviati del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner visiteranno Mosca e Kiev il 5 e 6 settembre nel quadro degli sforzi diplomatici per una possibile soluzione alla guerra in Ucraina. Bufera su Reform UK dopo un'inchiesta di Channel 4 che ha documentato con riprese sotto copertura discussioni su finanziamenti e possibili modalità per aggirare le norme britanniche sulle donazioni ai partiti. Nel filmato due alti funzionari vicini al leader Nigel Farage, Dan Jukes e James Hoare, sono coinvolti in conversazioni relative a una donazione estera da 500.000 sterline e al finanziamento di tre sondaggi favorevoli per un totale di 32.500 sterline. Jukes e Hoare si sono dimessi in attesa del l'esito dell'indagine interna avviata da Reform, mentre Farage ha negato ogni illecito e ha sostenuto che il partito sia stato vittima di una trappola organizzata da attivisti per il clima finanziati dall'estero. In un'intervista a LBC, il leader ha ammesso che i collaboratori potrebbero aver pronunciato dichiarazioni che non avrebbero dovuto fare, precisando che per questo sono stati allontanati. Infine lo sport con la Formula 1. Volano le Ferrari nelle prime libere a Monza, dove si corre il Gran Premio d'Italia. Miglior tempo per Leclerc davanti all'altra rossa di Hamilton. Quinto il leader del mondiale Kimi Antonelli su Mercedes, che in griglia scatterà dall'ultima posizione. Nel pomeriggio la seconda sessione di prove. È tutto. Grazie dell'ascolto. I'm on the move.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: Il gatto panettiere. A tutti sarà capitato di vedere un gatto che fa la pasta mentre sta accucciato sulle gambe del suo amico uomo, o quando prima di dormire trova un caldo e morbido rifugio sul suo maglione. Il gatto compie un movimento particolare che è quello di premere e fare un'azione simile ad uno stantuffo in maniera ritmica con le zampine anteriori. A volte qualche gatto, nello stesso tempo, succhia la lana, indossata dal suo amico, o il suo lobo auricolare. È un comportamento che deriva dalla prima infanzia. Il micino fa questo gesto sulle mammelle della mamma per indurre la fuoriuscita del latte. Spesso è il gatto levato troppo precocemente dalla mamma ad avere questo atteggiamento, ma questa non è una regola costante. Vi sono anche dei gatti che hanno avuto un rapporto normale ed equilibrato con la mamma, ma continuano a impastare per tutta la vita.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
3: Biavet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.

trovati vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 16:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con lo sport e la Formula 1. Volano le Ferrari nelle prime di Monza, dove si corre il Gran Premio d'Italia. Miglior tempo per Leclerc davanti all'altra rossa di Hamilton. Quinto il leader del mondiale Kimi Antonelli su Mercedes, che in griglia scatterà dall'ultima posizione. Nel pomeriggio la seconda sessione di prove. Il calcio, la sfida di Marassi tra Genoa e Como, apre stasera la terza di Serie A. I rossoblù di De Rossi ancora 0 punti, i lariani di Fabregas a 4 e reduci dal successo al Maradona. Un turno che nel weekend regala 3 big match prima della ripartenza della Champions League. Sabato alle 18:30 la lanciatissima Roma di Gasperini riceve all'Olimpico l'Atalanta a punteggio pieno come i giallorossi. In serata San Siro, l'Inter, anche lei a punteggio pieno, ospita il Napoli. Domenica sera allo Stadium, la gara tra le due grandi deluse della scorsa stagione, Juventus e Milan, partite però con il piede giusto in questo avvio di campionato. Il tennis, secondo turno agrodolce per gli italiani impegnati allo US Open, ultimo slam stagionale. Flavio Cobolli si qualifica al terzo turno grazie al successo in rimonta in 4 set sull'australiano Schoolkate. Bene anche Luciano Darderi, che supera il ceco Svercina in 4 set. Fuori a sorpresa invece Lorenzo Musetti, frenato da problemi fisici legati al caldo, che cede in 4 set alla wild card australiana Dane Sweeney. Saluta Flashing Meadows anche Mattia Bellucci. Lo statunitense Taylor Fritz vince senza storia in 3 set. E oggi si parte ufficialmente con il programma di terzo turno, che per l'Italia vedrà in campo Jasmine Paolini. La toscana affronta la romena Cirstea. Nel torneo maschile invece spazio a Carlos Alcaraz, che se la vedrà con il cinese Wu. Nel doppio debuttano Bolelli Vavassori e le sorelle Williams. Ed è tutto, un buon ascolto.

0: al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Spazzolare e cardare il cane è un'operazione piuttosto semplice, ma che richiede alcuni accorgimenti per poter essere fatta correttamente. Tra spazzolare e cardare vi sono piccole differenze. Spazzolare significa pettinare l'animale, mentre cardare significa sbrogliare il manto del cane in modo che i peli siano posti in modo parallelo, asportando il sottopelo in eccesso. Un manto spazzolato e cardato fa stare meglio l'animale. L'operazione di cardatura si può fare con minor frequenza rispetto alla spazzolatura. Almeno una volta alla settimana il pelo deve essere controllato con cura, soprattutto dopo la passeggiata, se il cane vive in campagna o corre nei parchi. Durante l'esame del manto va verificata la presenza di nodi del sottopelo ed eventuali residui d'erba. Quando si spazzola e carda il cane, si dovrà farlo con delicatezza. Ecco alcune regole per eseguire correttamente il tutto. Cardare o spazzolare una ciocca alla volta, iniziando dalle zampe. Evitare il contropelo. Fare attenzione a non far impigliare la spazzola nei nodi. Eseguire la spazzolatura cambiando direzione a zigzag, in modo che i nodi si sbroglino più facilmente. Per spazzolare e cardare l'animale, affidiamoci a cardatori e spazzole di qualità. In commercio ce ne sono di tutti i tipi, duri o morbidi, grandi o piccoli, con denti in metallo o plastificati.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 17 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto, sarà prorogato fino al 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Il ministro dell'economia Giorgetti ha firmato il decreto adottato di concerto con il ministero dell'ambiente che attiva il meccanismo delle accise mobili. La proroga sarà finanziata attraverso le maggiori entrate IVA registrate nel mese di agosto e il provvedimento attende ora la pubblicazione in gazzetta ufficiale. Il Codacons giudica la proroga un'elemosina e ritiene che non sia sufficiente a proteggere gli automobilisti dai rincari dei carburanti. Critica anche l'Unione Nazionale Consumatori, secondo cui il taglio resta inadeguato. Resta ancora tutta da chiarire la dinamica dell'omicidio e suicidio di Pietralata, in cui hanno perso la vita padre, madre e figlia di 5 anni. Lo apprende la press dai primi risultati dell'autopsia. Se in un primo momento si era ipotizzato un ruolo unico del padre, Luca Basciano, questo tipo di conclusione ai sanitari appare prematura. Visto che non ci sono reperti univoci, bisognerà attendere l'esito di ulteriori analisi, per cui ci vorrà ancora qualche giorno. Le aziende dell'indotto dell'ex Ilva hanno annunciato ai sindacati la procedura di licenziamento collettivo che coinvolgerà un numero di lavoratori superiore alle 2.500 unità. La procedura è stata annunciata ai sindacati da Nicola Convertino, presidente dell'associazione datoriale che raggruppa una quota preminente delle imprese dell'indotto Ilva. Il provvedimento viene definito un atto dovuto e inevitabile, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre, per la quale non si ravvisa alcuna possibilità di riavvio. La comunicazione arriva a pochi giorni dall'incontro a Palazzo Chigi dell'8 settembre. Non vorremmo ricordare il governo più longevo della storia repubblicana come quello che ha chiuso l'Ilva senza offrire alcuna prospettiva occupazionale, industriale e ambientale, scrive la FIOM CGL Taranto in una lettera aperta alla presidente del Consiglio Meloni. La sfida di Marassi tra Genoa e Como apre stasera la terza di Serie A, un turno che nel weekend regala 3 big match. Sabato alle 18.30 la lanciatissima Roma di Gasperini riceve all'Olimpico l'Atalanta a punteggio pieno come i giallorossi. In serata a San Siro l'Inter, anche lei a punteggio pieno, ospita il Napoli. Domenica sera allo Stadium Juventus-Milan, anche loro in vetta alla classifica. Ed è tutto, più tardi.
3: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Anche a loro piace Radio Biavet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Il canarino è un uccello granivoro, ossia in natura si alimenta prevalentemente di semi e granaglie che raccoglie naturalmente freschi dalle piante e dal suolo. Integra poi la sua alimentazione con insetti e con bacche e piccoli frutti. In cattività dobbiamo cercare di fornirgli un'alimentazione quanto più possibile simile a quella che assumerebbe in natura. Mettiamogli a disposizione una miscela di sementi in mangiatoie esterne per evitare in questo modo che sporchi i semi zampettandoci sopra. Attenzione alle buccette dei semi sgusciati che si accumulano in superficie e che impediscono al canarino di raggiungere i semi più in profondità. La tecnica corretta per vedere se dobbiamo aggiungere semi consiste nel soffiare sopra la mangiatoia. La pula volerà via e resteranno solo i semi integri che hanno un peso maggiore. Come integrazione di calcio, appendiamo dentro la gabbia il classico osso di seppia oppure il guscio dell'uovo sodo bollito. L'uovo sodo è un alimento ideale per la fase riproduttiva e per la crescita dei piccoli fino al loro svezzamento. Oltre al calcio presente nel guscio, fornisce una grande quantità di proteine nobili di origine animale ed aminoacidi essenziali, compensando l'assenza di insetti dell'alimentazione in gabbia. Il pastone secco all'uovo può essere somministrato separatamente dalle sementi in una mangiatoia esterna due volte alla settimana durante tutto l'anno, ogni giorno durante la riproduzione e lo svezzamento dei piccoli. La frutta e la verdura vanno molto bene se date in piccole quantità ogni giorno. Vanno forniti in mangiatoie separate e non messi tra le sbarrette della gabbia, perché dopo poco tempo il succo acido del frutto tende a corrodere la zincatura delle gabbie e rovinarla. Inoltre, in questo modo può veicolare metalli pesanti presenti nella zincatura che sono molto pericolosi per la salute del canarino stesso.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.
3: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 18 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto. Ho parlato con il capo dell'Agenzia dei Servizi Segreti. Purtroppo un drone russo ha colpito l'edificio dell'intelligenza a Kiev di fronte alla cattedrale di Santa Sofia. Tutti i servizi di emergenza sono sul posto e quanto fa sapere Zelensky in un post sui social. Ho incaricato il capo dell'Agenzia dei Servizi Segreti di rispondere ai russi a questo attacco in modo adeguato, incisivo e se possibile simmetrico. Non appena tutto sarà pronto, aggiunge il leader ucraino. Intanto i media fanno sapere che gli inviati del presidente Trump, Witkoff e Kushner, avevano in programma di recarsi a Mosca e a Kiev il 5-6 settembre. Tuttavia Witkoff avrebbe iniziato a temere per la propria sicurezza, spingendo gli emissari statunitensi a valutare piani alternativi. Sarà prorogato fino al 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio. In scadenza domani, il ministro dell'economia Giorgetti ha firmato il decreto adottato di concerto con il ministero dell'ambiente, che attiva il meccanismo delle accise mobili. La proroga sarà finanziata attraverso le maggiori entrate IVA registrate nel mese di agosto. Il provvedimento attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il Codacons giudica la proroga un'elemosina e ritiene che non sia sufficiente a proteggere gli automobilisti dai rincari dei carburanti. Critica anche l'Unione Nazionale Consumatori, secondo cui il taglio resta inadeguato. Resta ancora tutta da chiarire la dinamica dell'omicidio e suicidio di Pietralata, in cui hanno perso la vita padre, madre e figlia di 5 anni. Lo apprende la pressa dai primi risultati dell'autopsia. Se in un primo momento si era ipotizzato il ruolo unico del padre, questo tipo di conclusione ai sanitari appare prematura. Visto che non ci sono reperti univoci, bisognerà attendere l'esito di ulteriori analisi, per cui ci vorrà ancora qualche giorno. Il calcio, la sfida di Marassi tra Genova e Como, apre stasera la terza giornata di Serie A, un turno che nel weekend regala 3 big match prima della ripartenza della Champions League. Sabato alle 18:30 la Roma riceve all'Olimpico l'Atalanta, in serata a San Siro l'Inter ospita il Napoli, domenica sera Juventus-Milan. Ed è tutto, più tardi.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet, Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: L'alimentazione ideale per un criceto è a base di pellet per roditori. Si può anche intervenire con un'alimentazione casalinga che deve essere variata e bilanciata, evitando alimenti troppo grassi. La base dell'alimentazione può essere un mix di cereali per l'alimentazione umana, come il muesli. Sono adatti anche pane o fette biscottate integrali, pasta, verdure fresche, piccole quantità di frutta e una o due volte alla settimana un pezzettino di carne cotta o di un uovo cotto. Sporadicamente si può dare un pezzetto di frutta secca come nocciole o noci. L'alimento fresco va offerto alla sera e quello non consumato va eliminato il giorno successivo. Deve essere sempre a disposizione acqua fresca e pulita.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 19.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto. Il presidente ucraino Zelensky denuncia: ho parlato con il capo dell'agenzia dei servizi segreti, purtroppo un drone russo ha colpito l'edificio centrale, scrive in un post sui social. Ho incaricato il capo dell'agenzia dei servizi segreti di rispondere ai russi a questo attacco in modo adeguato, incisivo e se possibile simmetrico, non appena tutto sarà pronto, aggiunge. Sarà prorogato fino al 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Il ministro dell'economia Giorgetti ha firmato il decreto adottato di concerto con il ministero dell'ambiente che attiva il meccanismo delle accise mobili. La proroga sarà finanziata attraverso le maggiori entrate IVA registrate ogni mese di agosto. Il provvedimento attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il Codacons giudica la proroga un'elemosina e ritiene che non sia sufficiente a proteggere gli automobilisti dai rincari dei carburanti. Critica anche l'Unione Nazionale Consumatori, secondo cui il taglio resta inadeguato. Il giudice ha dichiarato l'annullamento del processo contro Lindsay Clancy, la donna che ha ucciso i suoi tre figli nel 2023, dopo che la giuria non è riuscita a raggiungere un verdetto unanime. Da oltre un mese il processo ha suscitato un forte interesse negli Stati Uniti, dividendo profondamente l'opinione pubblica e attirando l'attenzione sulla questione legata alla salute mentale materna dopo il parto. L'avvocato di Clancy ha sostenuto che la donna soffrisse di una rara patologia chiamata psicosi postpartum quando ha strangolato i figli, il più piccolo dei quali aveva 8 mesi, e poi tentato di togliersi la vita. Secondo i pubblici ministeri invece la donna era consapevole di ciò che stava facendo. Il calcio: alle 20:45 la sfida di Marassi tra Genoa e Como apre la terza giornata di Serie A, un turno che nel weekend regala 3 big match prima della ripartenza della Champions League. Sabato alle 18:30 la Roma riceve all'Olimpico l'Atalanta, in serata a San Siro l'Inter ospita il Napoli, domenica sera Juventus-Milan. Ed è tutto, più tardi.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 20.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto. Il presidente ucraino Zelensky denuncia: ho parlato con il capo dell'agenzia dei servizi segreti, purtroppo un drone russo ha colpito l'edificio centrale, scrive in un post sui social. Ho incaricato il capo dell'agenzia dei servizi segreti di rispondere ai russi a questo attacco in modo adeguato, incisivo e se possibile simmetrico, non appena tutto sarà pronto, aggiunge. Sarà prorogato fino al 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Il ministro dell'economia Giorgetti ha firmato il decreto adottato di concerto con il ministero dell'ambiente che attiva il meccanismo delle accise mobili. La proroga sarà finanziata attraverso le maggiori entrate IVA registrate ogni mese di agosto. Il provvedimento attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il Codacons giudica la proroga un'elemosina e ritiene che non sia sufficiente a proteggere gli automobilisti dai rincari dei carburanti. Critica anche l'Unione Nazionale Consumatori, secondo cui il taglio resta inadeguato. Il giudice ha dichiarato l'annullamento del processo contro Lindsay Clancy, la donna che ha ucciso i suoi tre figli nel 2023, dopo che la giuria non è riuscita a raggiungere un verdetto unanime. Da oltre un mese il processo ha suscitato un forte interesse negli Stati Uniti, dividendo profondamente l'opinione pubblica e attirando l'attenzione sulla questione legata alla salute mentale materna dopo il parto. L'avvocato di Clancy ha sostenuto che la donna soffrisse di una rara patologia chiamata psicosi postpartum quando ha strangolato i figli, il più piccolo dei quali aveva 8 mesi, e poi tentato di togliersi la vita. Secondo i pubblici ministeri invece la donna era consapevole di ciò che stava facendo. Il calcio: alle 20:45 la sfida di Marassi tra Genoa e Como apre la terza giornata di Serie A, un turno che nel weekend regala 3 big match prima della ripartenza della Champions League. Sabato alle 18:30 la Roma riceve all'Olimpico l'Atalanta, in serata a San Siro l'Inter ospita il Napoli, domenica sera Juventus-Milan. Ed è tutto, più tardi.
3: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali. Le espressioni dei gatti. Basta osservare attentamente un gatto per poter riconoscere un preciso significato in ogni suo atteggiamento. Alcuni dei suoi movimenti o posizioni sono molto noti. Per esempio, l'inarcamento della schiena e il pelo ritto servono per incutere timore agli avversari, mentre lo strusciarsi contro le gambe dei padroni indica desiderio di carezze o di cibo. I gatti in realtà usano anche la mimica facciale, le zampe, la coda e il miagolio per comunicare. Un gatto arrabbiato tira indietro le orecchie e i suoi baffi si tendono. Un gatto spaventato appiattisce sia le orecchie sia i baffi. La coda alzata e ritta esprime tranquillità e si nota quando il micio si avvicina a persone o a gatti amici. Mentre la coda ondeggiante è segno di tensione, che si può notare in movimenti di rabbia o quando il gatto è vicino ad una preda. A volte il micio di casa appare tranquillo con un'espressione sorniona, gli occhi socchiusi, troppo vicino a una fettina di carne che la sua padrona non ha prontamente riposto in frigorifero. Sta facendo l'indifferente. La prossima mossa è... Gnam! Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
1: Beavet Group, perché le idee diventano realtà.

Radio Biavet. Pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Adottare un pappagallo è un'esperienza straordinaria perché permette di creare un'amicizia unica ed intensissima con un animale per molti aspetti molto simile a noi. La gabbia che accoglierà il nostro amico pappagallo dovrà essere spaziosa, prodotta con materiali non tossici e che non si scrostino. Il fondo della pappagalliera dovrà essere fornito di griglia che separi il pappagallo dalle proprie feci e sotto la griglia è sufficiente mettere un foglio di carta di giornale da cambiare ogni giorno. I posatoi sono molto importanti. Devono essere di diverso diametro e sezione, ad esempio uno a sezione rettangolare ed uno a sezione sferica. In questo modo il pappagallo può allenare zampe e dita. In natura i rami non sono tutti uguali. I posatoi devono essere tra loro sfasati in modo che l'animale non possa defecare su quello sottostante stando su quello sopra. I posatoi devono essere posizionati sufficientemente lontani dalle pareti della gabbia per evitare che la coda si rovini sulle sbarre. Le ciotole dell'acqua e del cibo devono essere in acciaio inossidabile e devono essere messe in alto in modo che i volatili non possano sporcarle. Giochi e trespoli sono molto graditi ai pappagalli. Anche legnetti freschi con le foglie di piante non tossiche sono un ottimo diversivo per i nostri pappagalli. Il pappagallo deve uscire dalla gabbia ogni giorno in nostra presenza per volare libero, giocare con noi e stabilire un corretto rapporto. I pappagalli amano lavarsi spesso e gli va fornita questa possibilità. I pappagalli hanno esigenze diverse per le diverse specie. Un veterinario specializzato nella cura di questi animali saprà fornirci tutte le informazioni sull'alimentazione e sulle profilassi da seguire per garantire che il nostro amico sia sempre in ottima forma. Fate visitare il vostro pappagallo almeno una o due volte all'anno ed eseguite periodicamente un controllo delle feci per scongiurare la presenza di parassiti.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
3: Hello, where's my kiss at? Hold up, it's been a day, where have you been? Chilling with some friends on the west end. She said, I saw you in a story with that one chick. You know, the one you got drunk with. When we started dating, you were being reckless. Look, babe, it's not what you think. She pulls away and pours a

0: qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

electronic.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

procedure mediche effettuate. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.

0: procedure mediche effettuate.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Diabetes Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: the beat it, break it.
1: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: di Avet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: I'm in rehab.
1: Ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.